Władysław Graban. Una parola. Bambino mio, dormi pure tranquillo, che il tuo piccolo cuore non sussulti come un uccello, nutrito per far da esca, che misuri con costanza il tempo sull'umanità. In questa parola la dolce china del beskit troverai con la punta delle dita e una selva di uomini giusti, talvolta una pietra abbandonata. Io credo nell'effigie di un uccello che Colombo spicca il volo da una mano aperta, non da un pugno. E tu, prima che il sole prenda il suo alto volo, confida nella parola Humanitas.

Petro Morianca. Eppure, torna, o Bielański, alle fonti, mescola le tue acque, trascina rocce, sassi, con l'anima tutta afferra, vimini, travi, ritorna ad Ainik. Se io potessi essere te, solo che io non sono te, e tu non sei me. Tu hai vissuto più a lungo, tu da più tempo mormori, che senz'altro sai che non torni. Sicuramente sai, è impossibile vivere dalla morte alla nascita. Eppure il Bielański potrà anche così cercare un pugno di speranza su una grande vuota terra.